Non dire me morì, tu chiara anche a nave, tu asci le rassi a rossi o le tonnano a sanasi.

everybody come, they want everybody come so so. Everybody come so so so so. Everybody come so so. I know the birthday, my baby give me busy kid. I want sugar, the things you do me. But your barrel, koshé we. Barrel, barrel, barrel, barrel, koshé so. Melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo, melo,